le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

shela ke le biso la pina Sam Deep a tsi ditse jolo ke ni apela buhle ala haufi haufi le bona motho mo tlepisha na bana ke le ka bopalla kae kae ke le biso la pina Easy E a tsi ditse ke correct le snake tsebe le sonye ratwa nke nna le wena le sedie fema metso tsonge sa fedi simpilo papa di tla tha go apa ke ntsana ha ya Colombia le na ha ya Ghana ke tle ke tsebe hore na ke se fe tlhopa se tla lo bapala le na ha ya Switzerland wena motho e motle. Hey, o tla dubeha ke tshepo ya rona re ba ahi ba continent ya Africa hore naha ya Ghana e phunyeletse e le o bapala jwalo go tse le 16 tse e setseng ba tlhalositse ba sebetseng mmogo le nna Thaboko fa a feta kwano gore naga tse pedi tse seng di atleile o fetela pele ke naga ya Morocco mmogo le naga ya Egepeta dia go tsane tse leshome le metso e tsheletseng mme re na le tshepo mo mamedi re na le tshepo ga golo jwang ga re tlhile re sheba ei o tla ba boima fela o tla ba boima ge tla bona re tla bona gobane Morocco e ntse bapala gantle le yone Egepeta e bapala gantle mo mamedi e motle fela o tla tlhe o tlhaa ke o bona le o rena be di tla tlhe di sebesebetse jwang o ikutlwetse gore naga ya Argentina e tla botsana dipotso le naga ya Egepeta go tsena tse leshome le metso e tsheletseng me a wa sa tisi miqeleba ba sa tisi he o tla dubeha ho tla dubeha ntumele ke a ujwetsa le bitso la pina yena ke too much Skanda World o tsiedi so ke KO le nasty see I'm too much ga jore ke tlhopisitse motho e motle ke tlhopisitse motswa ko monnate ka tsela e kgethileng ke motswa ko ke tlotla ko bapalla ona nanong lena la haula ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe le sedi FM.

o go fumane mohlomphele refolo a re yena ha e shebile papadi ena o lepa hore Ghana e ka itla hlola papadi ena ka ntlhatse pedi ho ntlhaelo nngwe mohlomphele Lawrence a ke fumane molaetsa wa hao hore moramahloko nna ka mogho ke bona dintho di tla tlhelitsa mang ka teng Colombia e tla hapa papadi ka ntlhatse tharo ho noto ka fumana molaetsa wa hao au sheli mofukeng a re ke shebile dinaha tsa Afrika di batla di le ha ke tsebile ntswe lena hantle ha ke tsebile go na ke lebitse jwang di tetesa ha ke tsebile re na di tshepetseng di tshepile eng ha kana kana fela ke ratile seo ke se hlokometseng pakeng tsa Argentina le Cabo Verde.

0: o mamedi ya dula hantle metsotso ho ye ropong le sekoto ka mora hora ya busupa ke o dumedisa ke o amoela ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng o seng ka jeno le bitso la ka ke sbongile sonopo ha re be mmoho ho fitlella ho reng ya boropedi ka minono monnate wa monyanyako
1: mme na o se o fetu hetse ho post bank black card
2: che ke ntse ke sebedisa sasa gold card ho baneng
1: ho bane le tsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026 ka moramo gold card ka emisa ho sebetsa
2: ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng
1: che mme ho molemo o yetse hona jwale pele mila e ba

di ba wa tla monate SABC choristers ba tsa maya le ntate mahlathini ba reta ba tsa rona a ma me da u tore me la u di mo jena ho ho be ka mona a ri tso ke reza ntwe thata ai

Thembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

Tshebeletsong ya lesedi mmabedi hantle hodima tlhogo ra ke ya leshomele metsemedi ditaba tsa hora leshomele metsemedi o di balwa ka lelemela sesotho ke sebohodintsane ranto.

0: tshebeletso e ratwang le sedi FM.
1: Soweto mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM.

0: mamedi wa o tla ha mana dimini wa koriana ho le said FM mona ke le kauta special a re ditaba tsaka ai situma sa matshega paila 5 le rato la ngwanenwa la mbino mo ra bahlano a re marata helele o go hlatswa menu bile ke a tsepa lona o dumela mamedi le dithogo ne di le teng ke bona ba ratang ditaba tsa batho hewa motho le bana le o tlhapa re ke motshware mo mamedi le kauta special bana hantle dimahlogo ra ke ya pele tshebeletso ke le sedu SABC taba tsena tsa hora ya pele mona ho le sedu FM re di balwa ke sibuhudi ntsane Solomon Rantwa empa pele sponona re balla tsona o re fa dihlo tsa tsona
1: Le fa palate mo la Free State le nete faditse hore ho na le ditlalego tse ntsha tse le shumele metso supileng tsa tshwaetso ya lefula mokaka mokgatlo wa dithuso tsa botho wa Africa Spear o ipileditse ho baka taolo mmusong hore bana moleka potlako ho tsa machaba ba Aibar Iran ba tsia mong ka morao hlokala moeta pele wa bona Ayatollah Ali Khamenei mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemba le hodimo di alatela hamfela ka moramona

Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

Au tu ya fela ya re tu ka ona mogono mabe di tumela hle motsotso o monga kamera hora ya boraro o sale teng e monga phofu ka jeno le nane o kila dipapa di lena le o re kenang ho lona tlepele ke go tle nthotsa ka mona hanyane fela go tle nthotsa ka hanyane mona e o tlong kutlwe hantle ha ke kena ha monate o re na ntho di tsamatsa majwa ke rata nthwena ntho kina.

0: ya Saba Kisimi.
1: Kole Seri FM.
0: Ke mo kobelo, Freddy Jabenza ra bohlano. If you feel a mamedi horra ke bohlano, tsebelisona ke mantlhale Seri FM ho SABC. Ditaba tsa rabohlano di balwa ke malome Rabosana Roger Madiehe.

0: go ya kena tshehlana banna se nna le supa ga menwana ya ne metshonyana banna kena banna moradi a makhese ne banna kena banna le di soski banna ngwana na lentswe le manate lentswe le molodi ke tuba tsita go di boto ka mona empa ha ke kwana tlotlo senyamo
1: Mushukum Bethlehem.
2: Neja.
1: Muti opo tilwengi di tabatsenke Free State. Leba ahibate mbambu food. Lesedi FM. Lifumane halikubunla 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. Otoke ne mutemwa khaso ya Lesedi FM.

0: Dumela, Lady Soski, a entse bokolla ha monate radio. Ke le mosebetsing ha jwale, ke le ka mona ka Eden Vale, le qhubuwa la fetoa entse lona la 88.4 Lady Soski. Ska motho po follow. Tanko.
1: Lady Soski, ho lang khaitse ya ka. Ho aloka. Ha o le bua lo bua. Ho ga ja le fumele metse mmedi, ke yona final. Kama shala gile di jolaga kala funtini. Kimi tigani mona gile. Khotso.
2: Awe lishebe mezo su, okay, lishebe le mezo yisele ting. Rifre lise horaje le shobe. Bare, ba mba upile gara chaini. Ba hudi ke tani. Kure, hukupa hukupa. Jin. Kintana ya gasi. Pilo mwone kwa nkena Black Motion. Brandon Praise. Bare, joy, joy, joy. Hashtag party time. Kami kubele lo beke. Ngonso dutili ngwana ngwana. Kudikolo di mage seni. Hau rato kambiza lady so ski. Mkhozi remezo lena luena. Futela horanya lishebe le mezo emedi. Ha ho le jwalo ho jwalo ha ho thoko ba yetsa ka tsene ke letsatsi le leholo ha holo ha ho le jwang ka sebile papa dinye na mejao ya dipere Greyville ke mo di ntshodi nende tsa hala teng he a Durban July re bo batho ba ba gata ka nete ba puthetse ka mono ka KZN moketeng ona wa mejao ya dipere ke bimi mekete me holo ho le tshoga selimo le selimo kwa no Africa bo ka bona ka KZN jwale he ke mane mo re tla thata ding he ho tswa fela ho rona ebe temile belefe selmon seno he fela he ho mo ratiwa mezo ya dipere ka ne doso etse dipere ka mono so sa ela fashion fela ke tlokometse hore batho ba neng ba betshitse dipere diteng ke sibile smart stand hona le engwe bitsong ka hore ke please be true he lang ya ba di quthisana le hlokwa dipere tsena di quthisana le hlokwa ho bona hore na ke se ha ga tsela di lepedi tsena hore tla fihla moleng wa tlholo jwale hona ho ba neng ba betshitse ho engwa diperetsena a mo bateng ka nete melomo ena e hlamuketse ya benya ba se ba tshile menwana he ay ay ay ba se ba tshile melona ka nete bale he pele he ha se ka ha mezao ya diperetsela ke ka ha fashion e mo he dinaledi tsa rona kwa no Afrika bongwa di industry tse papaneng re puthela mono re bontsana ho rona mang o khona ho ja kgotso fihlela kae e bile hangata ha mokete no so tlo fihla pheletso go tla kgetho gona ke manya shapileng le lapio fita e mo hey natse ho lo de ben natse ho lo case to any ka seno re le ka ile mo kgobela ba ke ntsena a Durban July ei ho na tima le maimo le ho di mo kgomeletse hore ka ne tana dumetse ao le mona tia ho lo ka ne tivele helana pele tsena tsa hunzo tsola pele ke what's making tsona tsa di after party kai kai kai kai kai kai kwa ha ona mo se mona te tenka mane ka KZN pele he lwena

0: Bona nna ke reng ke re chomi ho monate chomi chomi ho monate ha o dumela le diso ski sa bo so so ski awa o tsore ne se sa bala la ena le go jile ga tsene ke nana ke tlile le wena radio yena ke tlhela bo e kwala ka hora ya le shume le mutsumbe awa go mametse sonte ke la nmatsila mola anna r 5 sai shim sega josbek
1: le sedi

0: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
1: Get ready.
2: Lesedi FM ke molelo.

Evati Jobe udlala kamnandi ore kanja. Hari. Hello. Shishi shi. Shishi shi.

ha o le jalo ho jalo lady soski e go mametse le dikubong go panya tloga tlong ke tenene mosibi lady soksi ha o le jalo ho jalo.

sheshwa gesa bona le mo monati kae kae bona bona le mo letso ke nne go ga ha jonse go na mona dikile di bele re santse re behela metsi ha ile mo re tla me ya go nne re itlotse ha re ntse re beile metsi o itso re apare a wa sa na mo khotsua ka o beile metsi o futhumeditse metsi mo no itse ho ho o se mara mena go tlele re itlotse no apare go le di fihle he o tshoko le wena o di tlapile ka nete o re we be ile perfume wala ha o fela ke timono ba ga hela ndi ke le di ha ke bona ha o so tlapitse re itse o ga tlana ba le jena o tlo o ka tsetsa ka sube ba ga ha ke le di ha o so tlapitse re itse re ya tlana jwa ga le go wena we so go tshoko do tlile go go mo be a holo kana go eno me tse me tla no pele ke na hore ke le shimele be so e bedi a be dikhule bona tya holo ba le wena bo se bona hle o teng kha itse ya ka ponte wa sele pe re to go go pale na o tlo hore ke le shimele be se medi o fetela hore ke bo bedi a ga di tshaule dikalaneng na ke dikeledi magesene ke motseng wa hamolete ke motho ma difela na kwena ke lady soski ha re bula re tena hape na kwenyetla e ba le mafelo a beke a monate a bo se ka pina monate a dalom kit the professor tj novika on

Mana ke Zakwe Casper Nyove Double HP Le Cuesta Blacklist Semenetsong ya lesedi mashume a mabedi le metsero be metsotso ka mora gore ya le shume le metsimedi di Europa la Ponto wa selo botsebeletsong e ratwang lesedi ya fa

0: Babalo M. Adala Tuxi. A Tugute. Ah, jolo tseba duwa tla tshela o tsebise la mamorao. Ba re ke mamorao ponto wa Selabolo Sedi FM. La ntse tsa 0860003084 ke tseba utlo re na ho kae he. Ke nako ya bohle. A isa le nako ya batsi le mfe. Fa monyetla batho bohle he. Ba tla ngontsibisa hore na ba mametse ba le kae. Ba na le bomang ba etsa eng. Ya tseba batho ba etsa ntho tse fapaneng ka nako ena, ba bang ba ituletse a e sa le bane ba le lefung o tsatsi na maobane ba re ntse ba dutse dutsinyana monate. A ke na o ahlola mamedi wa tseba mesong le nna ka bo ke tswa mosebetsi a ke a ke besa a tseba ka nako ngwe o lokela o tlo itebo a ka besa nna tlwemela o besa nenne pele o na bokhutshwane a ke tswa mosebetsing ke a ke besa. And need to kick it again. Nine, who say? One of the city of Raco, Nairo is a thing. Yavis. He receives a catanana, he says a catabusuji. What have you about a guy about a guy? Because of how he pisses a fair. I go and look at how he pisses a fellow boop. Oh, God, I won't go. He puts any puts over that. One into the resources. Oh, rebels, I shave a fit. Rebesa hakana kana. O metsire seri efe. Rebesa hakana, dumela.
1: Ke ponto.
0: O sile ponto sile. Ke mang kae?
1: Ke Donald Kosi ya komo. Ko ho le tsaka ho dia kana sto. Ke ga ho e ponto.
0: Ee.
1: Ke ga ho e ponto ga ho dia ga tsena na ga ne sto ka mo. E ponto sa kwa le bo. A o teng tsoga mona di general cost 89.4.
0: Bona la mangwena ho na jwale umong.
1: A me don no le fizi nya kwara ke mong.
0: Re le botsa sile mona te utlwa.
1: A di ponto.
0: Ma me tsela se di fa bo dumela.
1: Ngwe se motho.
0: E se motho.
1: Yes ke ponto wa tsela bo ha mamele. Ko dilo ka 89.4 le bo.
0: It's not
2: I'm going to go to the house. Thank you, Ponto.
0: Mbese Ponto wa Selabolo Sedi FM. Hello.
2: Hello baba, bonjani.
0: Ke a phela Fiki, hello.
2: Ee, nge a phile, mara wena.
0: Ee, o kae wena ona jwale?
2: Ah, mina ngise khaya.
0: Ee.
2: Ee, mina ngino mama lana, sikulalele baba.
0: Alright, Kiki, ke a lebo. Wena o motho wa di-show sa etho le wena?
2: Ah, eh.
0: Ai le patala hantle fiki le patala hantle di tshwese.
2: Ai nna ke mo e tsena ponte ku yo ke ni tsela puti. Ni ntse ke e se yenza ithina. Ba ka patala mo shari e mama na le society ya lipato hape. Ho re mthem di makho kuda ke ka so ko di hisa ke ka tla le sedi mo ya e bona.
0: Ya, re le ba utlwa.
2: Ene te ke rata ho rona ha nke re nna ke ka ba ka le tsong ke mo tsasa wone. A ke maobane ne ke tlo ka la tlhano tlo tshele ya tshele te mapo ntate mapo so ho fatshele te mo se ho fatshele te ka ite bua go.
0: Ya, re le botsa tsile mona ta utlwa.
2: Thank you ntate.
0: A me tsene se di FM dume.
3: Ke le la pondo.
0: Re teng le ga.
3: Ya, re teng ga nta di ya ba ga di pedi pondo eng. Nga ga mo kuena ga mona ga bolata ka ba di mahla ta ba di no u di kuma mo tsike le ka mo horoto tangi.
0: Tsile mona ta utlwa.
3: Lo wena fela yo lo pondo.
0: Betse ponto wa se la bolo se di FM. Dumela hle.
4: Hey ponto.
0: E ke manga?
4: Ke mamponyele le ka mona ka kutlwaneng o di ndela stress.
0: Eh.
4: Ke o mametse ka khula 89.4.
0: Sa tsile mona ta utlwa.
4: Sa tsile mona ti ponto lo wena hle.
0: Mampo o lo wena motho di society.
4: Eh ya ponto ke motho le di society mare nna he. E a go la kwana ka December kwa.
0: Eh le patala hantle mampho mane.
4: Ya, botsa gona di tsama hantle di lining.
0: A go njwetse mona a utlwa jo kopa go botsa utlwa.
4: Eh.
0: Jwale me gatlonye ya lona di society mo la go la mbodijo. La dumellana gore re ka se sepasefe.
4: Eh ya ponto ga dumellana ha re re ke fela. Before re ka ga dula re buisana gona re reka in le in ponto.
0: Re le botsa tsile mona ta utlwa.
4: Tsile mona tlo ho wena ntate.
0: Ke le shumela mo tsoma mo so pele ho rra ya pele. O mame se ponto wa sala bolo seri FM le seri FM. Ke mollelo wa rato wa lelwa. Kae ka pakae ho hlebele go ruba mesira sebeletso. O le hona ti. Briga bura le bisola ka ke solo fix the people.